è prossimo il flagello che purificherà la terra dal male. La giustizia divina grida soddisfazione per le molte offese e i mali che coprono

è prossimo il flagello che purificherà la terra dal male. La giustizia divina grida soddisfazione per le molte offese e i mali che coprono la terra.